0: heart will take care.
1: Trash Monday Music Club, Radio Poenza. Trash Monday Trash Monday Music Club, Radio Poenza.